Celebramus missam de Sancto Camillo de Lellis, presbitero, cum prefazione secunda de Sanctis et prece eucharistica prima.

0: Dal libro del profeta Isaia. Nei giorni di Acaz, figlio di Jotam, figlio di Ozia, re di Giuda, Resin, re di Aram, e Pelac, figlio di Romelia, re di Israele, salirono contro Gerusalemme per muoverle guerra, ma non riuscirono ad espugnarla. Fu dunque annunciato alla casa di Davide: gli aramei si sono accampati in Efraim. Allora il suo cuore e il cuore del suo popolo si agitarono, come si agitano gli alberi della foresta per il vento. Il Signore disse a Isaia: «Vai incontro ad Acaz, tu e tuo figlio Seriasub, fino al termine del canale della piscina superiore, sulla strada del campo del lavandaio. Tu gli dirai: fa attenzione e sta tranquillo. Non temere, il tuo cuore non si abbatta per quei due avanzi di tizzoni fumanti, per la collera di Resin, degli aramei, e del figlio di Romelia. Poiché gli aramei, Efraim e il figlio di Romelia hanno tramato il male contro di te, dicendo: saliamo contro Giuda, devastiamolo e occupiamolo, e vi metteremo come re il figlio di Tabeel. Così dice il Signore Dio: ciò non avverrà e non sarà. Perché capitale di Aram è Damasco, e capo di Damasco è Resin. Capitale di Efraim è Samaria, e capo di Samaria il figlio di Romelia. Ancora 65 anni ed Efraim cesserà di essere un popolo. Ma se non crederete, non resterete saldi. Verbum Domini.
1: Deo gratias.
2: Deus fondavit civitatem suam in eternum.
1: Deus fondavit civitatem suam in eternum.
2: Magnus Dominus et laudabilis inimis in civitate Dei nostri, mons sanctus eius collis peciosus, exultatio universe terre.
1: Deus fundavit civitatem tuam in eternum.
2: Mons Sion extrema Aquilonis, civitas regis magni, Deus in domibus eius notus, factus est ut refugium.
1: Deus fundabit civitatem suam in eternum.
2: Quoniam ecce reges congregati sunt, convenetur in unum, ipsi cum viderunt, sic admirati sunt, conturbati sunt, diffugerunt.
1: Deus fundabit civitatem suam in eternum.
2: Illic tremor apprendit eos, dolores ut parturientis, in spiritu orientis, conteres naves Tarsis.
1: Deus fundavit civitatem suam in eternum.